0: 生命中有很多的步骤，不如简单的歌让人感动。
1: FM92.1
2: 钟情音乐，更钟情你。
3: Wonderful
4: Ave Maria Grazie ricevuta per la mia famiglia。Sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, grazie divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia.